0: Ascoltato ricassito, si rimettono. Ascoltato ricassito, si rimettono.
1: Arrivi, messo.

Lo sai fare, si può dire che lo sai fare, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo sciogliere al giorno, ma se faccio lo